35 pulgadas. TV, escríbeme TV, TV, TV, TV, TV. TV, TV, TV. Escríbelo ya mismo a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-6716943.